0: Jaque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia.

Eccomi, suo corpo, il sangue, domino, senso, fiatacibientibus nobis, in vitam aeternam. Domine Gesù Cristo, Figlio di Dio, consolatate, Padre, scoperante, Spirito Santo, per morti, per mondo, vivificasti.